0: America, America, America, cosa sarà la st'America? Può essere anche il nostro programma, ma ha le sue tradizioni italiane. Allora una buonasera a tutti quanti, ora un abbraccio grande, quello è il giorno 23 di maggio del 2026. Ora un abbraccio grande a quei che si lì casa con il radietto ligà, quei che ne loga ligà, chi pare torno il botton, che adesso siamo giusto cominciare allora due ore di cantate e sonate italiane. Ora con nostre canzoni che chiamo qua, sciacole, frottole, e un coi allora ritorna la Lurdinha de Caxias. 5 kg la ga ingorda, fin con una facciona grossa, grande.
1: Buonasera, buonasera, sono contenta di essere qua, sì, perché là si mangia tanto.
0: Quanti giorni sei stata là?
1: 10 giorni.
0: Beh, allora ho visto 10 giorni 5 kg. Adesso in 2 mesi impara solo 10.
1: Ma sicuramente è stato un momento buono, perché con la famiglia del Mifiol, vero?
0: Sì, stare in famiglia.
1: Stare in famiglia.
0: Festeggiare il giorno delle mamme, tante altre cose, mia mamma.
1: Tante altre cose.
0: Un abbraccio al Dudu. Le qua insieme con un altro, contento che neanche al merlo.
1: Si guarda, visto? Fin rosso.
0: Sì,
1: fin rosso.
0: Sì, Clemente Amorosa sta via 12-13 giornate.
1: Depido che
0: Italia.
1: Mi. Depido che mi.
0: Sì, da Italia. Allora adesso ritornata stasera che c'è l'incoronamento.
1: Sì, vero, allora lui va portare la corona.
0: Sì, là sul salone dei eventi.
1: La corona, la corona.
0: La Madonna del Carmen lì sul salone dei eventi della Casa Camera.
1: Ecco.
0: Allora il grande festival.
1: Comincia la festa.
0: Sì, allora è un coise la cena dell'apertura della festa italiana, del Festival Nazionale del Salame,
1: anche.
0: L'incoronamento di Giulia.
1: Giulia.
0: La da grossa, la grossa. Bellissima. Allora chi non ha comprato il cartonetto, c'è ancora.
1: Tempo?
0: Tempo, sì. Bellissima.
1: E dopo si arriva là anche, che c'è sempre un cantonetto per mettere qualche domanda.
0: Sì, ma te sai che bisogna farsi furbivanti, mia vera, perché sennò spacca l'organizzazione.
1: Sì, e dopo finisce il mangiare.
0: Quella vedi, che le mie.
1: Quella le pedo.
0: Ha detto mettere una sciuletta, ha detto solo la padella.
1: E mangiarla così. O forse una banana.
0: Anche un frutto.
1: Ecco.
0: Allora il nostro abbraccio a tutti. Allora un coi che mo l'apertura della grande festa italiana che viene lì con un grande. Onore, successo,
1: sì, successo già
0: tutti gli apparecchiare il giorno 6 il giorno 6 del 6 di 26 grande cantoria Filò e Brodo la gramagina stuando e gala suppa de capelletti anche
1: proprio?
0: Sì, dopo fa propaganda. Ma
1: che bellezza!
0: La da grossa, la da allora di aspettare che tutti i quelli che piace che venga a prestigiare questo grande evento anche là a Gramadinho, lì là che pareccia. E Drio ha fatto una cosinona nuova là, ma le donne è bala adesso la renta.
1: Andove, tanto posso. La
0: Gramadinho?
1: Quella. No. Salão quisera Drio fare?
0: Se la parte da cucina, è mia pronto il salone ancora, ma è bello. Allora un abbraccio grande al Volmir Benedetti, popolare Cioccio. Un abbraccio lui alla Ana. Là, e anche allora anche al Bisolo. Bisolo, allora un abbraccio anche a lui che è Amarildo. Lui
1: presidente
0: della
1: comunità che lui, è.
0: Il presidente un è il Volmir e se non mi sbaglio che l'altro anche è Bisolo che se Arquanti non adesso mi ricordo mi ha pitto
1: sì. Mm-hmm.
0: Le donne loro è giusta bellezza abbraccio
1: se non fosse le donne
0: anche le faccio parte anche allora io mi faccio parte anche allora parte
1: sicuro,
0: pesata
1: sì,
0: perché non. Cara di Dio per farsi un salone le donne non è faccio il salone
1: No,
0: è giunta a lavorare,
1: no. Sì,
0: giunta a lavorare per fare i soldi,
1: sì.
0: Andare a Torareia col camion, donne non va, vai uomini, e così da via.
1: I mattoni.
0: Mattoni anche, cada un fa la sua parte.
1: Ecco.
0: Bene, cominciamo il programma di un coi allora, con la prima due canzoni cantate per il gruppo Nostra Gente là di Ibiassà, che viene anche loro cantare sul festival
1: bellezza
0: della Cantoria Filò e Brodo a Gramadinho bellezza
1: ora
0: il cacciatore dal bosco e la strada dal bosco. Allora per non dar passare, bisogna che capi una strada.
1: Sicuro
0: allora,
1: se no tocca tagliare il matto, sì. Allora non da mia.
0: Sì. Bellezza, ascoltiamo le belle cantate e sonate, il gruppo Nostra Gente là di Biassà. Un abbraccio grande a tutti.

0: ascoltate la tua Radio Avorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un saluto a tutti quanti che si devono ascoltarne, la Farroupilha, Caxias, anche che si... A Dalci Alves, la donna Olivia Soparona, che ne ascolta sempre, la Eliane Eduardo, l'ora che sta in Caxias, e tutti quei nostri amici là di Caxias anche che ne ascolta.
1: Allora, qua facciamo la propaganda dei nostri patrocinatori, che è il supermercato passa là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo. Desde generi alimentici, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a soghe, le meglio carni. Della conferir, che è lì sulla Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentor e le consulte le fa sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì, l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica e sui feriati l'ora con l'agendamento al 33 42 9426 o 9400. Ligare là e parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio. Loro sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende e la truca e anche la ciapa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir là che c'è officina meccanica là, con un meccanico là con più di 30 anni di esperienza sul ramo di officina. Ora, chi ha caro di riformare il suo trattore o revisare il suo trattore, far contatto là con il 9 99 71 0697. Allora Camera Trattori vendendo sempre il meglio per tutti i soffreghesi. L'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi. Ma se davanti al posto Sander, fai una visita lì alla Camera Trattori, ora che la se firma conveniata col Banco del Brasile e anche col Sicredi. La Camera Trattori, la rappresentante della raccapadora de Penai Boa Vista, la Industrial Becker, allora i prodotti Becker che c'è casa a pronta entrega a Rossadere, di 1,80 m di corte, e allora che c'è anche careti agricole e altri prodotti che la carete granelere, piattaforma basculante. Ora è della Becker, la Incomagri, anche quella, allora la se casa pronta entrega un misturatore di ração di 500 litri nuovo e anche allora distribuidore di urea di quei piccinini e un distribuidore di adubo organico liquido di 4.000 litri, ora con apertura idraulica. E che se per arrivare un misturatore di ração di 1000 kg, bel che equipato col motore, usato, ma seminovo. La Industrial JF, la Camarguense, la Marquesan Tattoo, loro che sei perfuratori di solo a casa, pronta entrega, e anche un distribuidore di calcario e camo di aviario con la stella di 80 cm per meglio ora fare la distribuzione dei prodotti. La Decomacro, i rasciatori di legna, allora parati con l'idraulico del trattore e anche ora quei parati col motore elettrico. La ricarica bene per tutte le marche dei trattori e safe. Il pulverizzatore nuovo Aghi, anche baramenti di pulverizzatori a venda. La Decomacro, allora adesso la Camera Trattori di fare una promozione di i rasciatori di legna. Quei junior, sì, piccoli, 2.500 di entrata e dopo restante in 8 mesi.
0: E ha bisogno
1: 8 mesi.
0: È bisogno di queste macchine perché adesso sì, col freddo va tanta sì, legna.
1: Sì, sì. Se, allora senza giuro, i rasciatori di legna junior, ora col motore de 3 CV, il pistone di 9 tonnellate, 2.500 di entrata e il restante del pagamento in 8 volte, 8 mesi senza giuro.
0: E potete dare anche in legno?
1: No, legna no, legna no, perché dopo mi tocca andare a vendere la legna. Allora sono io a vendere quel che sbrega la legna.
0: Quel che sbrega, che facilita, sì, facilita
1: lavoro,
0: per quei che
1: lavoro, sì.
0: Facilita il lavoro di quei che vendi, sì. E ha tanta procura di legna adesso perché è freddo.
1: Il freddo rende il caldetto, il gadito a nonna Silvestria, dice così. Anche a natura si smicia, sotto i querti.
0: Allora, penso sempre di ella.
1: Nonna Zera è una figura.
0: Una figura, sì. Soffiola lì della...
1: Sì, un abbraccio grande allora a famiglia Silvestri, qua di Marau, a tutti. Io vera, la Zera, la mamma di quel del ferro vecchio, mia vera.
0: Sì, proprio.
1: La Zera è una persona che si è vissuto tanto.
0: Tanto, vero?
1: Abbiamo quattro morosi, ma. Allora, cinque. Quattro gli è morti.
0: Ah, allora, resta un vivo ancora. Un'altra.
1: Sì, è andata a distanza. Nonna, ragazzito, i ciantisi di notte, vedeva a distanza. Fea chiaro.
0: Vende le offerte allora del supermercato Passalà Parancoi, che carne bovina al cat. Sem osso, cortes passa lá, R$ 49,99 ao quilo. Carne bovina, costela, ripa, cortes passa lá, R$ 32,99 ao quilo. Carne bovina, costela, minga, sem osso, cortes passa lá, R$ 36,99 ao quilo. Tulipa de frango, aurora, pacote de 1 quilo por R$ 16,99. Cerveja Amstel, 473 ml, R$ 3,99, no máximo 5 fardos por CPF. Café Iguaçu, lata de 160 gramas por R$ 18,99, preços sugeridos estipulados para os sócios no clube. E lá da fruteira, Loura Guemó, mamão formosa, R$ 5,99 ao quilo. Abacate R$ 3,99 ao quilo, maçã gala R$ 6,99 ao quilo, caqui preto e branco R$ 5,99 ao quilo, cenoura R$ 5,39 ao quilo, ovos Verona vermelhos R$ 8,99 a dúzia, quase que eu ia dizer ao quilo, todos preços no clube, Loura, podia andar lá, que questes aí preços de supermercado passa lá para Ancoi.
1: Beleza, allora un abbraccio a tutta la turma lì della linea Anita Garibaldi. Questi giorni sono in Drio, sono andato alla festa, e allora era la festa della Madonna del Caravaggio. Dopo la fora là, che ho visto una donna là, ho detto, ti ricordi che a volte che te parla che là del Chicon Tomasi, andai a portare via il miglio.
0: Ma verdo?
1: Sì, buon de mangiare.
0: Buon de mangiare.
1: Solo che se portare via il miglio, la persona era una donna che ha perso gli occhiai.
0: Ah, mamma mia, è andata di occhiai per tor su.
1: Mi dico che avevi scarcello, piantai su per la testa e non le fuori tirare via.
0: Perché non correvia?
1: E allora, dopo, secondo Tomasi, sapessi chi che era. E allora mi parlava qua su radio che a volta, e allora le ha detto, ti ricordi che a volta che te parlava, mi sono quella del miglio del Chicon, le ha detto.
0: Quella dei occhiai?
1: Quella di occhiai,
0: ah,
1: sì.
0: Gente!
1: Si è messa a presentarsi.
0: Ma meglio non no dir suo nome,
1: no,
0: la radio.
1: Ma ridere, fare, perché va a dire, se vuoi andare a Drio a mezza dozzina di panocce, che non mi porta via per vendere sul mercato,
0: ah,
1: non
0: sul forse c'è gente che torna su per andare a vendere, sì, al mercato. E come?
1: Io dei furboni.
0: Ecco.
1: Allora un abbraccio grande a Ela, la turma, al Chicon Tomasi, lì, tutta. Ah, Leo Tomasi anche. Leo, a donna Olga.
0: Il gadito che il gaffato, cosa che il gaffato?
1: Sopra dei capelletti, la settimana passata il gaffato, mi ha mandato il ritratto il Bruninho. Con formaggio grattato là del Paraguay, Uruguay.
0: Ah, proprio?
1: Oh, ha fatto un minestrone di quelle.
0: Megadito, Leo. Megadito.
1: Bravo.
0: Ecco.
1: Allora, vara qua il giorno 6 del 6 del 2026, grande festa italiana, Cantoria Filò e Brodo.
0: Allora, e super dei capelletti.
1: Sì, la Gramadinho. Allora, Iedrio Parecchiar pulito. La sta grande festa perché vai essere così un grande festone, va a il cardapio brodo, carne lessa di gallina, di gallo, che sipia, e di gado, sopa di capelletti, pan, grostoli, bolacine, pignoi, patate dolce, mandolini e frutti dell'epoca, e vino a volontà.
0: Ah sì, eh?
1: Vino a volontà. Allora, per 70 reali. Pareceva che fosse una grande festona. E allora, c'è anche l'animazione di un gaitero là di Gramado.
0: Proprio?
1: Tiago, accordionista. Tiago Wagner, accordionista. Allora, mi lo conosco, è una persona così ben semplice. E dopo, allora, viene in questo giorno, dopo della cena, mia vera. Allora va a essere...
0: Ah, dopo della cena.
1: Va a essere ballo. Allora chi vuol ballare...
0: Sì.
1: E così da via. Allora è Tiago Wagner, o gaitero là di Gramado.
0: Bellezza, allora.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Non viene mia per presentarsi là della cantoria, no? Perché dopo...
1: No, perché allora viene col suo gruppo, mia vera, la mia solo lui, no? Il gran
0: sicuro,
1: gruppo.
0: Sicuro, sicuro.
1: Tipo una bandetta.
0: Una banda, sì.
1: È una gaita là che la...
0: La suona sola.
1: Sì, anche la sola, la se elettronica.
0: Ah, boh.
1: Ago con io sesta, una roller, se non mi sbaglio.
0: Non so niente.
1: Sì, la, fa barullo di batteria, di gaita, di violino, di tutto.
0: E la sol?
1: Sì, se occorre, la suona e la sol. No, lei. Bellezza, allora...
0: Come quel del professor là di Nicolò Verdiero.
1: Come quella proprio. Allora, un abbraccio a tutta la turma là di Gramadino e i gruppi Verdea che sta settimana vuoi il ritorno di chi viene a cantare, mia vera, che è quanti sì. Mega bel che manda. Ma chi ne è quanti che manda niente, Allora, aspettiamo che mandeghi allora la fiscia col... il cadastro e le canzoni che devi cantare.
0: No, altri del filone devo insegnare ancora a domani, dopo alla messa.
1: Bellezza, allora adesso viene un'altra volta a cantare il gruppo Nostra Gente là di Biasacchi, viene anche lui a cantare, qua sul filò, e cantoria e brodo. Pescatore che va alla pesca e me compare Giacometto. Allora lo offriamo a tutti i Giacometti.
0: Ai compari.
1: E ai compari, mia vera.
0: Ecco.
1: Cosita, ascolta.

0: Quate la tua alvorada è il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane, un strucongrado a tutti. E la Caxias me go incontrar sondata là della parrocchia, andove Frei Luiz Turra lavora adesso, e ga mandar un strucongrado a tutti i suoi amici qua di Marau.
1: Grazie mille. Dice il nonno Fiorindo Ferro. Sì, a cantare l'ultima volta mi ha detto camera. Mille grazie.
0: Ecco, mille grazie.
1: Poi è partito anche a lui.
0: Ecco.
1: Allora un abbraccio grande a Osvaldo Mistura, là di San Miguel.
0: Il nene.
1: Popolare nene. Gli dico che lei è in letto.
0: Ah, perché?
1: Ha mal una reccia e gli dico di passare da par quell'altra. Allora mi mando a receita cosa fare per cavare via mal di recce.
0: Scaldarla?
1: No, ciappar un che ha una mano ben grande. Pianta un ciaffonto a recce ben forte, così da disintoppe quella che si è intupita.
0: No,
1: e che l'altra.
0: Nene. Tra il nene là di altra banda.
1: È un scherzo, nene, certo. Un abbraccio grande che lui sempre partecipa. Che ha detto che stasera il polmio andare lì sull'apertura della festa italiana, Festival Nazionale del Salame.
0: Perché lei è malà.
1: Lei in letto e anche allora il coronamento della Giulia, nostra regina.
0: Ecco.
1: Allora un abbraccio grande. E anche allora a Sandro Orsato, lì del Taquari, bellezza, il presidente della società dei suinicoltori.
0: Ah sì,
1: Sì, bellezza.
0: Qua della regione?
1: Sì, qua della regione. Allora un grande abbraccio, una muccia di anni che se questa società.
0: Bellezza.
1: Sì, sei questi anni. Anche a Villa Maria che era sui Vima lì fece una festona grande anche là. Allora ha detto che sabato che viene è l'incontro dei suinicoltori là a Viado Pardo, giorno 30 di maio, l'ultimo giorno del mese se non mi sbaglio. E allora convita tutti quanti che è caro di andare là a partecipare e ringrazia quei che può andare.
0: E va a sortiare anche dei porchetti?
1: No, l'idea che va a sortiare un boi.
0: Massa grande.
1: No, mi ha detto che non era sortiare niente sti anni, sì, che era il sorteo di una porca, di un porchetto, di un cacciasso
0: incinta o se
1: sì, un poco di tutto. Allora,
0: poco di tutto
1: il stesso, ma il Sandro là lui ha sempre i suoi attrattivi là sulla grande festa. Allora ecco, un grande abbraccio Sandro, sei una persona tanto cara, ti un strucon alla tua mamma, tua sorella, il tuo cugnà e anche alla tua sobrina. Mi ricordo il nome, perché mi se non scrivo senza sadole per tonico non va più avanti.
0: E pensa
1: niente.
0: Che galle due recce per ascoltare.
1: Sì,
0: immaginate
1: mi
0: nene.
1: Due. Allora, nene. Due recioni anche a me. E anche a ringraziare alla equipe che ha animato là l'incontro da Santa Maria Bernarda. La Romaria là è stata bella, al Sandri un grande abbraccio. Abbiamo cantato una turma tutti insieme là. Il Pedron, allora cantava, il Piero,
0: Piero
1: Piccinin suonava, è più piccolo, mio vero. Allora Alberi Pedron e la sua famiglia, là un grande abbraccio, che mangia insieme, là, del mezzogiorno alle Moniche, con ciappà la benedizione della
0: Santa Clarissa Guida,
1: quella grande là, Clarissa Guida.
0: Che sippia.
1: Ora c'è poi la benedizione delle moniche, dava l'imposizione delle mani. Allora,
0: ecco.
1: A tutti là che partecipa, la comunità ringrazia a tutti.
0: Un strucon alla Miria.
1: Ah sì.
0: Amarildo.
1: Sì. Amarildo Bisolo, sì. Oh, Amarildo, le grandi impegnà a fare allora sta organizzando questa festa, lui e Volmir Benedetti, la sua equipe lì, e la impegnai grande, guarda qua. Non ste perdere questo grande filò cantoria e brodo.
0: E supa.
1: Guarda qua, cardapio, brodo con carne lessa, di gallina, di gal, di gado, di boi, di vacca e così via. Sopa di capelletti, la supa di capelletti, pan, grossoli, bolacine, pignoi, patate dolce, mandolini e frutti della epoca e vin a volontà. E animazione allora del gaitero accordionista là di Gramado, Tiago Wagner o accordionista e la sua equipe. Allora Um abraço grande a tutti lì della comunità di Gramadinho, che sempre luri e organizza questa bella festa italiana, questa bella tradizione. E devo lavorare per finire il suo ginnasio,
0: ecco,
1: che dopo va essere un posto ben grande. E allora invita tutti quanti, che gli altri anni era solo brodo, carnelessa, e adesso no, che se la, la suppa di capelletti, che è una cosa buona.
0: Nasa che te domanda, e allora brodo solo che te la suppa?
1: No, che se il brodo, che te vuoi bere il brodo, che se il brodo là, che la, bevi la cicra,
0: sì,
1: e se no ti impieni un piatto di brodo e via, sì, che se ve con la paetta al gadito.
0: Anzi,
1: e te ciucci.
0: Ciucci.
1: Ciucci al gadito.
0: Bellezza, allora, sì, se abbia anche un successo, quanti anni che si
1: deve guarda, fare? Mi della cantoria va a 29 anni sto anno. Che come si chiama Ebolis, e dopo allora non mi portava avanti Mimi Sol, ma io stesso allora voglio ringraziare de core ai gruppi che sempre prestigia questo evento qua, aspetta che
0: sì,
1: parliamo qua, gli amici di Cinque Amici, i cantori di Filò, mantenendo la tradizione là di Sant'Antonio del Planalto, Allegressa del Carmine, mantenendo le tradizioni italiane là de Gentil, i Gabel Kinsayan Calori, cantori delle montagne San Domingo do Sul e Drio, Insayan Calori, ricordando i nostri nonni San Miguel, che sai anche questa settimana, Scapoli di Villa Maria, come io sentivo dire niente, ancora italiani di buona gente di Sdottoroso, i Gabel che
0: bevi acqua,
1: i Gabel che Insayan Calori, i Gabel che mandare le canzoni. Allora è bello perché il Carmo anche le canzoni Cinque Amici anche e tanti altri gruppi, allora voi il nome dei partecipanti in questa settimana per organizzare là dopo,
0: sì,
1: allora, e... che guardati un coi il cantante guadagna un cartonetto a diritto
0: il magnar
1: vale, 70 reais
0: sicuro
1: è certo.
0: Sì.
1: Una cosa così che è un buon presente,
0: sì,
1: cartomì
0: perché...
1: Mi per me l'ho collocato buon.
0: Sì, perché quando uno altri tocca andare a cantare di altri posti,
1: tocca pagarsi. E allora per quello che mi dico, ringraziare la nostra sindaca qua della città di Marau, il vice sindaco, il presidente della Camera dei Veriadori e tutti, sì, i veriadori che aiuta perché questo presente, sì, si è dato. Dopo un'altra, che sei qua a Marau, mia vera a Marau, allora... la vereadora la vereadora Josiane Bedin,
0: sì,
1: Bedin allora, ha fatto la votazione di un progetto di lei che riconosce, sì, e istitui la cantoria italiana e i cantanti della colonia come un patrimonio culturale e immateriale del municipio di Marau.
0: Sì, ancora l'anno passato.
1: Sì, sì, è stato allora, questo progetto sta approvato,
0: sì, sì,
1: e allora la cantoria, i cantanti della colonia è un patrimonio culturale e immateriale del nostro municipio di Marau.
0: Ecco.
1: Allora progetto della vereadora Josiane Bedin.
0: Ecco.
1: Allora un abbraccio a ella, a Luiz, suo sposo e tutti quei tutti, che pensa solo alla cultura. Mi resto contento quando c'è gente che i vede che un paese che non ha cultura è ben povero.
0: Opa.
1: Perché dove che

0: é que nosso bisnone há 151 anos em Driga Portar.
1: É verdade que Maraula é uma cidade com tanto envolvimento pela cultura.
0: Sim, sim.
1: Tanto,
0: 24
1: tanto.
0: Horas, anche se giorno, viu que está allora.
1: E altri corai, que quer dizer, grupos que cantam. É muito bom o trabalho que se faz, não é verdade?
0: Graças a Dio.
1: Ecco.
0: Tu ti impegnai per la medesima causa.
1: Ecco.
0: Vanti allora con altre due canzoni, qua ascoltiamo il gruppo Ragazzi dei Monti che viene a cantare sulla città di Montebello e Bevè, Bevè Compare.
1: Aspetta un poco che tocca far questo omenaggio. La Jussara per viesili per sua mamma Albina Viesi che l'ha gaffato 88 anni al Geri, un strucco grande a donna Albina Viesili e poi tante altre persone che si giù faranno che dopo parleremo.
0: Beleza, escoltemos, Laura.

0: Nella tua rádio Alvorada de Marau, 107.7 FM, com a apresentação do programa italiano. Marau e sua tradição italiana, apresentar para Ademar, Lurdinha e nosso grande amigo Dudu. Eita, Dudu! La gola seca, um coi. Olha qua. Allora, um grande abraço alla Marli. La Vesaro, la costureira, la sua rente l'ospedale.
1: Sì.
0: Devo fare il vestito alla Giulia questa sera, di farle gli ultimi aggiusti.
1: Aggiusti.
0: E giustamente.
1: Se la ingorda, se la no, magari ingordando.
0: No. La se così svelta.
1: Svelta.
0: Allora Marli, ti si brava una costureira, dicea le nonne di Le Mancheia. Allora, alla Marli, mandare un grande abbraccio, la conosco anche il suo uomo. Allora, gente buonissima.
1: Sì.
0: Vesaro, famiglia Vesaro, sì, la famiglia intera.
1: Ecco.
0: Allora, a Giulia anche di ascoltare il programma là.
1: Sa
0: mia piantare con spuncion, sai, tomar lì, con la guccia, da vedere che salti che la fa.
1: Che
0: la
1: venga fuori sangue dopo.
0: No, no.
1: Va a sporcare vestiti.
0: Sì, bellezza. Allora, un abbraccio anche alla Josiane Camera, che la vuole. A prima cugina, la marita come primo cugin del Valsir. Allora voglio omenaggiare suo papà e sua mamma, che il giorno 25 del suo mese di fare 58 anni di maridai. Faghe la conta, cioè guarda, quasi 60 anni di maridai. È la Josiane che vuole omenaggiarlo, il Valsir, che è il suo dendro, e la Zefiola, la Josiella e la Netta. Eliano è il netto, il John Gabriel e Luis Miguel, allora i bisanetti gli ha detto.
1: Ah,
0: Un abbraccio grande, io di star lì, gli ha detto a Drio la rente la barrage.
1: Quella che la se Drio
0: il capingui.
1: Ah no.
0: Il capingui, no, quello è Dio seccarsi, dopo che Dio poca acqua, e Dio svodarla.
1: Perché si Drio
0: rubarla. Dio che si è Dio svodarla. Allora un abbraccio grande. Il papà e la mamma della Josiane. Allora un abbraccio a Walter lì che ascolta il programma, tutti i sabbi, mi so chi ascolta. E allora Zebel, quando le persone le danno la ligata qua, e noi allora possiamo fare l'omenaggio. Grazie per essere insieme con noi.
1: Un strucon grande a Giuseppe Bianchin, che se vinge questo non mi gamia catano, ma gada sa dei pignoi, dei pomigrana e altre cose buone che lui il coltiva là della sua terra, del suo orto, un strucon grande, e che Dio benedissa, vera?
0: La 1:55, 15 gradi a temperatura. Vara qua che sei il nostro grande amico Francesco Stolfo, e la Edi Piton Stolfo,
1: sì.
0: E Dio vender mangioca, imballaggio di 5 kg a 8 conti al chilo. Le pipocche? Sì, pronta.
1: Pronta, solo per cucinarla.
0: Ma neanche a cucinarla.
1: No.
0: Solo menare la casa, la se, cucina, se vede il sole. Arrivi a casa e pronta. È tanto mola che c'è.
1: Ma adesso è freddo.
0: Il sole il vende mangioca mola. Sol mola.
1: Oh, no.
0: Dura si attiene lui. La idea si ha parola.
1: La quella che la...
0: Litron di pipocche, l'ora, di 2 kg a 30 reali. Sciocca tutte, non sobra neanche un frate.
1: No.
0: Tutte moniche, vi fuori tutte moniche. Sì, te sai che quando va a scioccare pipocche.
1: Se dice così, sì.
0: Guarda quanti frati che si resta. Quelle bianche sei moniche. Allora, un abbraccio grande.
1: E quando si scommessi a mangiare non si dà savera.
0: Sì.
1: Guarda... Come i pignoi.
0: Anche.
1: E questo anno l'è fatto.
0: Tanti pignoi.
1: Anche in citricos era. Il citricos è.
0: Sì.
1: Bergamotta, l'arancia, sì. Vera?
0: Mi ricordo che sta con un premio dalla corte la San Miguel. Loro mi raccontano un'altra sfrotola. Mi ha detto che una volta questi anni era isolando le starghe e tre famiglie che abbiano 27 tose, 9 tose cada famiglia.
1: Oh, ben.
0: Sì.
1: Senza neanche un uomo.
0: No, che era anche uno o due uomini, ma era fiole. Tutte scatolette. E allora il gadito così che abbiamo una muccia di fiori, mi pare che era 12, 13 fiori. E Malurga ci ha messo appellido a tutti. Ma adesso ho leso mio l'appellido di tutti, perché sennò avevi massa lunga. Allora là era il Nino, era il Tato, era il Ceo, era il Bianco, era il Tattin, il Neno E que era um que tinha o mesmo apelido de Saco.
1: Correto.
0: Sim, Saco. Mas sentiu dizer. O meu apelido é Marzinho, meu.
1: Sim, meu. Sim.
0: Diminutivo de Ademar. Agora, ele ha dito que um dia arriva lá a se ocupar, ele disse que você está aonde e fioi lá, que ele era o neno. Ele disse, onde era o pupá? Ah, ele ha dito, ele é lá em cantina que está aí e que veio ao Saco. Todo um caco. Dali um pouquinho, agora, ele ha dito, mas agora é a mama. Vou falar com a mama, ele disse, sabe, que o pupá é drio lá a laorar, falo com a mama. A mama, anca ela, disse, lá em cantina, eu tenho e cavei ao Saco.
1: Isso,
0: Maria. Para o pai tayale, ele disse.
1: É.
0: Eu tenho e cavei do Saco para o pupá tayale. Quando passar para o fim, tocando lá em cantina, falar com o pupá e a mama, ele vai lá e o taiar e cavei a testa del Saco.
1: Correto, gente.
0: Correto.
1: Mas na volta se usava tanto apelido, era?
0: Sim, sim. Guarda, sim, era apelido de tutte maniere.
1: Tanto é que quando morre qualcun e diz anche il suo apelido, vera? Porque...
0: Guarda, se giorni in drio, quando... parlando, né, della situazione che è morto a Tere di Santinão, allora il dea José Santin. Chi che sapeva chi che era José? Ha toccato dare Santinão, che allora lì ha capito di avere allora i nostri sentimenti un'altra volta. Lui, di qua un par di giorni, ritorna, ma prima che lui voleva fare il lutto.
1: Sì,
0: sono andato a catarlo, allora lo rispettiamo. E quando allora il cata che se tutto pulito, allora viene anche lui qua
1: a fare il programma.
0: A presentare il programma insieme. Allora, dire che tante persone che si perde dentro delle settimane, così ti vai e ritorna più.
1: Ecco.
0: Ben, avanti con altre due canzoni, cantata per il gruppo. Osserga. Il gruppo.
1: Che hai scritto là?
0: No, aspetta quasi. Sonata, gruppo Sonata, Marietta tu sei bella e il matto Trivelin. Ascoltiamo.
1: Ecco, allora offeriamo per la Bruna Pizzolato, che ha fatto anni a voi, da Rita Elena Rigo, professor Danilo Trentin e la Maria Isabel Vance. Un con grande allora che si deve fare anni a voi.

0: parte la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane, nostro con Orlando Beto, Daniele Bordignon, Daniela Bordignon, Grace Filini, a Frei Sergio Dal Moro, che domani giorno 24 sarà di far anni, e Marco Zalban, Paolo Marcio Menegussi, Senair Sandri, anche la Laura Poli, la Manuela Bertosso Trindade, giorno 25, con grande per sé persone che fa anni.
1: La quale comunità di San Piero, già qui, invita tutti quanti per la grande festa 27 e 28 del mese che viene. Ora il 27 che è l'almoço, e il 28 è la festa, 10 e mezza messa, lavora il padroiero San Piero. Mezzogiorno churrasco, che è mia padron, la te compri il tocco di carne che te vuoi.
0: Scogliere.
1: Sì, dopo mezzogiorno che sei ballo, animazione, Matteo Staborda e Dirlei. E la comunità di Posse Boa Vista, la direttoria lì, il grande abbraccio al Camilo, che mi ha portato l'invito, verrà qua, che festa, del suo padroiero Sant'Antonio, il giorno 14. 14 l'ora, la grande festa là a Posse Boa Vista, giorno 13 che è l'almoço, churrasco, linguiça, pan, galetto, farofae, salate diverse. Domenica 10 e mezza messa, mezzogiorno churrasco padron, e dopo mezzogiorno ballo, entrata franca, animazione, banda, attrazione. Ora queste le feste che viene adesso, San Piero, San Paolo e Sant'Antonio e tanti altri santi.
0: E se tuo anniversario anche avrà giorno 29.
1: Sì, del mese che viene. E giorno 27 allora fai anni Adriane.
0: Ecco.
1: Borella Camera, allora quella che dorme insieme con me.
0: Sì.
1: Allora...
0: Anche la Idema, Giannata, Giulio, Cesar, Borella Borges, anche fai questi giorni, giorno 27.
1: Allora, desidero salute e felicità. Tanti anni di vita insieme, e che la desiderio aiutare a tendere le nettine,
0: ecco,
1: la Anna Maria e la Carolina.
0: È per quella che tocca ringraziare i nonni che si lì, che
1: sempre pronti, sempre pronti per essere insieme con questi presenti che guadagniamo sulla vita, ecco, i netti e i presenti.
0: Sì, sì, vi ringrazio tutti i giorni per aver...
1: Anche mi ringrazio e che prego che Dio e l'angeletto gli attenda desde piccinini, che abbia una bella strada quando viene grande.
0: Sicuro.
1: E guarda il giorno 6 del 6 di 26, non state smentegarve della grande festona Cantoria Filò e Brodo a Gramadinho. Cantoria Filò e Brodo, ora cardapio, brodo con carne lessa, carne di gallina, di gal, di vacca, di boi, la suppa di capelletti, pan, grossoli, bolacine, pignoi, patate dolce, mandolini e frutti della epoca, e vin a volontà. E dopo che c'è l'animazione di Tiago Wagner, accordionista, là, con la sua banda là di Gramado. Ora vi aspettiamo tutti quanti la cantoria, la Aline, la mega ditto che va a essere trasmesso per il Facebook della prefettura.
0: Opa!
1: Sì, loro te pol chi che non va là e poi resta a gravare. Ora chi dopo vuole accessare
0: YouTube
1: della prefettura, allora resta a gravare.
0: Bellezza.
1: Allora va a essere una bellezza, perché qualche dun in questa ora e va a accessare e va a ascoltare la cantoria, allora là di Gramadinho.
0: Ecco.
1: Cantoria Filò e Brodo. Un abbraccio grande alla Aline, al Paulinho. Oh, Paulinho! Il nostro segretario di cultura, e la Aline, allora è la segretaria anche era là di
0: cultura,
1: la coordinadora, non segretario, segretario è il Paolino, era la coordinadora della cultura,
0: abbraccio, grazie
1: a Camilla, tutti quelli lì che lavorano insieme lì. Bellezza, allora non state smentegarvi, è il giorno 6 del 6 del 26. Guarda che bei numeri.
0: E non va mia piove, va a essere un bel giorno.
1: Bella giornata, freddo ma bella e buona.
0: Ecco.
1: Ora cardapio, brodo con carne lessa di gallina, di gal, di vacca, di boi, Noviotto, gli ho detto, sopra dei capelletti, noviotto.
0: Che cos'è?
1: La novia.
0: Ah, novia.
1: Allora, manca quel, capelletti, pan, grostoli, bolacine, pignoi, patate dolce, mandolini, frutti dell'epoca e vino a volontà. Le bevere di pisar distante.
0: E lì fa quel pan colorido, bellezza.
1: Anca, gli fa un pan buono, fa tutto buono, tutto se buono. Allora, all'Amarillo, Bisolo, al Volmir, Benedetti, allora là è Sodone, mi ricordo della Anna e che l'altra, la se là de Casca, la se Socol. L'Amarillo bisogna che si tenda perché... Socol è una cosa buona, i saccoi, mia vera.
0: E
1: la se Socol, allora.
0: E la Lucia, allora, non la ora mia, pi?
1: La Lucia ormai è vecchia. Allora,
0: no, cioè,
1: guarda, sì, la Lucia è la ora, ma i presidenti, mia vera.
0: Ah, quei che tira avanti.
1: Sì, quei che tira il timon.
0: Ecco.
1: Timon. Allora, bellezza, un abbraccio grande.
0: Tutti giutta, vera?
1: Sì, tutti. Adesso rodiamo due canzoni. Il musical Nostra Italia vien qua a cantare Quanti sospiri e pianti e Bionda, bella bionda.
0: Ah sì, ecco.
1: Ascoltiamo, bella bionda allora.

0: El è il programma italiano Marau e sue tradizioni italiane. E qua al vivo a presentare para de Mare Lurdinha quando lei è le 2:22. Ora vara qua. Grande incontro dei sonicultori avviato parlo il giorno 30 de maio. Ora chi va l'invito del presidente Sandro Orsato. Un grande abbraccio Sandro. Loro invita tutti quanti per partecipare. E là allora sarà una bella e grande festa dei suinicultori qua della città di Marau. Beleza, un abbraccio grande Sandro, grazie. Facciamo la propaganda di nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentari, enlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora, e l'ora solo sogue le meglio carne. Devi conferir là sul supermercato Passalà, che è la grande novità. Sempre l'ora di prodotti tutti di primerissima qualità. È lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi, gli ha detto se porta via tanto, se compra tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora questa operazione le fa sull'ospedale Cristo Redentor e le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento lunedì e mercoledì, attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 e 9400. Ligar là e parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso che è sempre il dottor Mario, dottor Marcio, dottor Lucas, dottor Giulio, ora sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda di trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende, la trucca e anche la ciappa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir là che se la multa di mercadorie casa a pronta entrega a venda. Trattori, l'ora che se un Valmet 60, revisar e pintar, un altro Valmet 880, 880, anno 1988, pintura nuova, il motore con 1335 ore, seminovo. Quer dizer, un 275 anno 1983, allora revisar, e anche quel, allora con direzione idrostatica, 75 CV, un Valtra A750 2018 con 3.000 e poche ore, a venda anche un BM 125 della Valtra anno 2015 con cabine con 1.095 ore original, un MF 4292 2012 con revisione anche a quello seminovo, un 7180 ora motore di 6 cilindri, 180 CV e le con cabine di fabbrica. Allora questi prodotti li accatti lì sulla camera trattori a pronta entrega, trattori che poi mettere dentro l'olio, abbastessere e andare a lavorare.
1: Ecco allora, e pagare vera?
0: Sì, e dopo che si implementi allora a venda, distributore di urea dupli da marca IPB, caretta di 5 tonnellate, 4 rode, e un'altra di 4, due carrette a venda, molin di PM4, Noghera, un altro molin vence tutto, quello delle penele grande, e allora il di PM4 il ciclone insieme. Pede pato di 5 gare della marca San José, con pintura nuova, seminovo, una plantadeira di 15 linee, 15-17 con 8 linee per soja con monitor di somensa, arado aradi Jean Guiné 3 aradi revisati e pintati di 3 dischi Guiné, un altro arado di 4 dischi reversibili Jean revisati e pintati, plantadeira di 2 linee della marca Semeato revisata con pintura nuova, pulverizzatore Jacto di 800 litri con barramento di 18 metri elettrico idraulico, un pulverizzatore Incomagri di 600 litri, la plantadeira EDA di 5 linee idraulica reformata e pintata, allungatore per il trattore Valmet, ora se vuoi duplare, fare la duplagem, Moedores de cana Guiné, 2, a pronta entrega. Mulim com motor elétrico de 12 CV, Perezan. 2 Penei, 9, 12424. Comando simples e usado da marca Massey Ferguson e Valmet. Peso traseiro da marca Massey Ferguson, Valmet, Ford e anche John Deere. 2 Penei estreito, 12428. Na cabine Ricard, na plantadeira de 7 linhas da Max, ano 2003, um gerador de luta seminovo, terceiro ponte hidráulico para Valtra, Massey Ferguson, New Holland e Anca, agora John Deere, um conjunto de concha da Tatu, conjunto de paralama e toldo MF299, debulhador de milho da marca Messel, conjunto reservatório com comando para lâmina, 2 adaptadores semi-novi para concha da Koppler. Agora com esse produto te ligate ali sulla câmera tratori al 33424778.
1: Isso é bem postar e rento casa, Vera, porque no, no, da minha parte da sala lá fora, com este freddo, com esta piova, com
0: esta piscina. Mi metto su na pelúcia, na quarta de pelúcia, porque se esfrega em mim.
1: Ecco. Agora esse supermercado passa lá, tudo rento casa, anche que se pode andar, que é um ambiente bom. Carne bovina com alcatra, com sem osso, gente. Cortes passa lá, R$49,99 ao quilo. Agora, carne bovina, costela, ripa, cortes passa lá, R$32,99 ao quilo. Carne bovina, costela, minga, sem osso, cortes passa lá, R$36,99 ao quilo. Tulipa de frango, Aurora, pacote de 1 quilo por R$16,99. Cerveja Amstel, 473 ml por R$3,99, máximo de 5 fardos por CPF. Café Iguaçu, lata de 160 gramas por R$18,99, preços sugeridos, anotados direitinho no clube, quem é sócio do clube. Esse preço, é? Fora disso é outro preço. E também de frutas. Mamão formosa, R$5,99 ao quilo. Abacate, R$13,99 ao quilo. Maçã gala, R$6,99 ao quilo. Caqui branco e preto, R$5,99 ao quilo. Cenoura, R$5,39 ao quilo. Ovos Verona, vermelhos, R$8,99 a dúzia. Preços também no clube. Supermercado passa lá, piacerinha tender, tem?
0: Para qual um provérbio? Qual é a diferença de um trator agrale e de um talhanço na festa?
1: Ah, não, porque não...
0: Trator agrale e um talhanço na festa. Qual é a diferença? Que nem nianca uma diferença.
1: Por quê?
0: Tutti due fa um barulhão grande, mas gosta pouco.
1: Trator não sou minha, mas italiano.
0: Não, trator lo conheço, tutti due. Tutti due. E fa um barulhão grande, tutti due, mas gosta pouco. Não
1: existe
0: diferença nenhuma. Uma.
1: Ancora quando se cata de pi, amigo, e fa pi barulho ancora.
0: Guarda qua, adesso é a época de filé de cerca. Sai com as filé de cerca.
1: É, mas guria que la brina la ga...
0: Não, a minha tia pai, não.
1: No.
0: Filé de cerca, ela é chuchu.
1: Sim, mas la brina não la ga minha, sabe que é tudo?
0: Não, e chuchu, com amaral, cor verde.
1: Não, com amaral não é visto, brina?
0: Vejo uma pouca.
1: Ah,
0: pouca.
1: Bem, porque la caixinha sim.
0: E agora, chuchu e mulher bonita se pula cerca, vizinho come.
1: É, questa mi fa lembrar Décio.
0: Décio!
1: Melancia e chuchu, era verdade?
0: Não, chuchu e mulher bonita se pula cerca, o vizinho come. E melancia grande e mulher bonita sozinha não come tudo.
1: Tá vendo só?
0: Na angúria grande? E na dona bela? Pericoli! Pericoli! E agora... Corre risco.
1: Escolta qua, per la famiglia che si ha lì di Taquari, le fiole Adriana, Josiane e Valdinei, che è dentro Guidea, vero?
0: Sì.
1: Saluta José Orsato, che ha fatto anni al Geri. E ao casal José Orsato e Marli Orsato, que é a mamã, verá, 42 anos de maridai. Nostro congrando, e nosso escutante, nostri amigi, che
0: grazie.
1: Felicità a loro, che sì. Sta lì appena rente al rio, vero?
0: Sì, sì, pericolo, se viene grande alto è un pericolo.
1: E se pensi isola.
0: Anche. Verrà qua allora il giorno 6 del 6 del 2026, grande festa Gramadinho, cantoria Filò e Brodo. Allora, cardapio, brodo con carne di galle, galline, lessa e anche di vacca, voi vedei, vedelotti, novigliotti, ecco. Sopa di capelletti, pan, grossoli, bolachine, pignoi, patate dolce, mandolini e frutti della epoca e vinha volontà. E dopo della cena, grande animazione, con Tiago Wagner, accordionista là de Gramado.
1: E lá, la ora che scomissi, guidei che non te che mi ha parlato.
0: No, scomissi a cantoria?
1: É.
0: A cantoria è sempre là per le 5, 5 e mezza lì. Allora scomissi lì e dopo andiamo avanti con la, con la, con la festa intera.
1: Ecco, ora strucò un grande, giorno 29, farà 90 anni di vita, nostra amica Venecilde, amica di tutti, Venecilde Bassani sì. Mistura, un strucò un grande. Una grande persona, verrà lì che ha un lavoro gran tanto bello, verrà per la comunità e per la sua famiglia. Anche a Nalite Begin Bombonato e anche alla Carla Confortin Sartori. Everton Marlar di Correio Marauense farà anni giorno 30. E la Patrizia De Facci e la Ivone Zonta e Frei Miguel De Biasi giorno 31. Allora, parabéns per queste persone che si devono fare anni.
0: Beleza, avanti con altre due canzoni, allora col gruppo Nostra Italia, musicale Nostra Italia, canta qua Le Tosate della Città e Sulle Scale dell'Ufficio. Ah. Un abbraccio grande a tutti, ascoltiamo.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM, col programma italiano di tutti i sabbi. Guarda qua, ti sol parla quando la gallina la pissa. Con Don Can, ho visto qua. Ti, no, tasi su. Sol parla quando la gallina pissa.
1: Ebbene,
0: tu sai che gallina pissa mia?
1: No, idea di no.
0: Guarda qua. Fioi e colombi sporca le case. Fioi e colombi, né? Tu stai piccoli, fa così, né? Galo senza cresta, zè un capon. Un uomo senza barba, zè un coion.
1: Oh, bom. Non so niente.
0: E proverbi. Galo senza cresta,
1: mai visto.
0: Lè un capon. E uomo senza barba è un coglione.
1: Mai visto.
0: Ti ho visto. Faghi a conta. Quando il signor mal vol, no, quando il signor non vol, neanche l'uomo non può.
1: Ah sì, questo è vero.
0: Quando il signor non vol, neanche l'uomo non può.
1: Ecco.
0: Questo... dei proverbi che se cata, allora si scrive Zoe.
1: Proprio.
0: Così.
1: Un strucon al Sione, a Delsi, a Nilza, a Dona Odila, che ne ascolta sempre. E qua un offerimento della Carina e della Lourdes, la fiola e la sposa, per Isaías Orsato che farà anni luni. Un strucon grande, un'altra Orsato allora Drio farà. Isaías, nostro amico là dell'ospedale. Non so mia se l'ha ancora Drio laurato.
0: Laura sì, lo ho catale un mese. Laura che è un merlo.
1: Bellezza.
0: Bravo.
1: Bellezza. Qua.
0: Casa Camera, il ristorante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura. Lì sulla rotta di Assala Maria alla Madonna del Carmine. Ti puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento con i suoi propri paroni. Ora stasera, grande cena.

0: che va la responsabile per la cucina.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, bellezza. Allora un abbraccio grande arriva lì presidente della Rota Sala Maria, la sua equipe lì che di organizzare questa bella e grande cena di stasera lì al Salone dei Eventi della Casa Camera Ristorante.
1: Allora tutti vai aiutare, vero?
0: Sì, sì, sì, tutti, la equipe, tutti di lavorare, intesi, nella società dell'associazione Rota della Sala Maria.
1: Bellezza, allora.
0: Il giorno 6 del 6 del 26, ora grande cantoria Filò e Brodo a Gramadinho, Gramadinho, là allora alla Marildo, il Volmir, Marildo Bisolo, Volmir Benedetti, lì la sua equipe lì che lavora, ora brodo di carne lessa, di galgalina, di vacca boi, sopa di capelletti stoano, incrementata, e pan grossoli, bolachinhe, pinhoi, patate dolce, mandolini e frutti della epoca e vinho a volontà. E dopo un show allora col Tiago Wagner, accordionista là di Gramado. E anche allora va a essere trasmitito la cantoria per il Facebook della prefettura, il Serginho. Beleza. Serginho va a fare la trasmissione allora al vivo là, il Facebook della prefettura della cantoria, 29 anni dei cantanti della colonia. Allora un'altra volta vuoi parlare dei nostri gruppi, il nostro patrimonio culturale qua della città di Marau, patrimonio immortale, mia vera. Allora il gruppo I Cinque Amici, cantori di Filò, mantenendo le tradizioni italiane, tradizione di Planalto, Sant'Antonio di Planalto, Allegressa del Carmine, la de Madonna del Carmine, mantenendo le tradizioni italiane la de Gentil, cantori delle montagne San Domingos do Sul, ricordando i nostri nonni là di San Miguel, Scapoli di Villa Maria, Tagliani Buona Gente Linea di Sotto Rosso e gruppo Nostra Gente di Ibiassà. Allora questi sono i gruppi che vengono a cantare adesso qua il giorno 6 del 6 del 2026 là a Gramadinho.
1: Ecco, l'accesa la resterà piccola di tanta gente,
0: sì,
1: che viene.
0: Sì, sì, è una bella acustica, è bello di cantarla dentro. Sì, sì,
1: molto buon.
0: Sì, allora adesso ascoltiamo Valdir Anzolin, che va a cantare qua insieme con altri. Il disco si chiama Dimmi che tu sei bella, dimmi che tu sei bella e toccare non è peccato.
1: Ora Dudu,
0: toccare non è peccato.
1: Ma vuoi ascoltare questi giorni che Valdir Anzolin sarà di presentarsi per questa regione, non mi penso
0: più. Sì, Veranopolis, sì. Sarà Veranopolis. Bellezza, allora ascoltiamo. Un abbraccio grande a tutti e buone feste. Un coi domani e stasera.

0: parte la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Parliamo di relatar, di dire il watch dell'alvorada, ecco.
1: Sì, 99, 79, 75 e 15. Ma lui sa mettere il 9. E sì, quattro numeri. Allora parliamo di... del pro, qua di patrocinatori, che è il supermercato Passalà, dottor Marcio Mesomo e Camera Trattori, allora i patrocinatori del programma di Oncoi. Allora ormai le dio le 14.55,
0: allora,
1: sì, la temperatura 15 gradi, rodemo ora queste due canzoni qua per ultimo, dopo facciamo la despedita, sta bon? Ora il chan del Talian sotto il ponte di Rialto canta Italiani di Anita.

0: Temos lá despedida.
1: É, ora, mas não vendo um dia relógio.
0: 2:58.
1: Bel que?
0: Sì.
1: Allora ringraziamo tutti quei che ne ascoltano, aspettiamo sabato che viene, se Dio vuole, di partecipare da meglio maniera possibile delle festività che stiamo a commemorare la venuta dei nostri antenati.
0: Braccio grande al Dudu,
1: grazie.
0: A tutti i nostri ascoltanti, i patrocinatori, la direzione della radio. Un abbraccio grande a tutti, ciao ciao, fin sabato che viene. E resta lì, sotto il ponte del Rialto, l'ora italiana di Anita, per finire il programma del Poi. Ciao ciao!